Buongiorno, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 15 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.tritaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sarò con voi, io Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 15 settembre. Erdogan, l'accordo di difesa congiunta della Mecca ha lanciato un messaggio forte. Operazione Furia Epica, il Pentagono, esaurite le scorte di munizioni USA. Attacchi a Houthi contro l'Arabia Saudita, 13 feriti. Gerusalemme Est, allarme per le pratiche religiose dei gruppi israeliani vicino ad Al-Aqsa e Amodei. Intelligenza artificiale corre più veloce delle misure di sicurezza. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno lanciato un messaggio forte al mondo islamico con l'accordo di difesa.

congiunta della Mecca, firmato il mese scorso. Il presidente Erdogan ha affermato che, in seguito all'accordo, si stanno registrando sviluppi positivi. Erdogan ha detto che Turchia continua a lavorare per aiutare il mondo islamico a superare le sfide che si trovano ad affrontare. Il presidente turco ha inoltre aggiunto che Ankara ha fatto sentire il proprio peso nella regione. Non possiamo perdere la questione alla leggera, ha detto Erdogan. L'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono afferma che l'operazione Furia Epica, una campagna aerea durata 4 mesi contro l'Iran, ha esaurito le scorte di munizioni statunitensi e fatto emergere stronzature nelle forniture. Tra la fine di febbraio e giugno, il costo dell'operazione ha raggiunto i 33 miliardi di dollari, di cui oltre 22 miliardi sono stati spesi esclusivamente per le munizioni. Sul fronte delle perdite dei veicoli, 4 F-15 sono stati distrutti, un F-35 e 7 aerei per il rifornimento in volo sono stati danneggiati e fino a 30 droni sono stati abbattuti. L'organismo di controllo mette ora in guardia dalla carenza di missili di precisione e di interruttori per la difesa aerea. Il presidente Donald Trump ha invece replicato sostenendo che le fabbriche americane stanno producendo armi sempre più raffinate ed esclusive.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: 13 persone sono rimaste ferite in seguito ad un attacco dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita condotto con missili e droni. Gli attacchi che hanno causato ferite di lieve e media entità hanno perso di mira tre città, Hamis, Mushait, Abha e Taif. Secondo una dichiarazione della coalizione a guida saudita, i detriti precipitati hanno inoltre danneggiato 7 abitazioni e 2 veicoli. Il portavoce della coalizione, Turki al-Maliki, ha accusato gli Houthi di prendere deliberatamente di mira i civili e le infrastrutture. L'attacco è avvenuto dopo le accuse degli Houthi, secondo cui gli aerei sauditi avrebbero effettuato 54 attacchi aerei nello Yemen, azioni che il gruppo sostenuto dall'Iran ha affermato non sarebbero rimaste senza risposta. Il governatorato palestinese di Gerusalemme Est mette in guardia dal tentativo di gruppi israeliani di modificare le pratiche religiose nei pressi della moschea di Al-Aqsa. Secondo le autorità, i cosiddetti gruppi del Tempio, organizzazioni ebraiche nazionaliste e religiose, hanno pregato ripetutamente nel cimitero di Bab al-Rahma, presentandolo come luogo di culto ebraico, e ora invitano a organizzare incontri settimanali nei pressi delle tombe musulmane. Il governatorato ribadisce che l'intera area di 55,6 ettari della moschea di Al-Aqsa rimane un luogo di culto esclusivamente islamico. Avverte inoltre che qualora tali pratiche venissero normalizzate, potrebbero trasformarsi in una presenza permanente nell'area circostante la moschea. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, avverte che l'intelligenza artificiale sta progredendo più rapidamente delle misure di sicurezza volte a controllare e invita le aziende tecnologiche a rallentare. Amodei cita i recenti incidenti di sicurezza legati agli agenti di intelligenza artificiale come prova della necessità di rafforzare le misure di protezione e propone valutatori indipendenti, standard di sicurezza comuni e accordi internazionali. Nel frattempo, Microsoft ha presentato il quadro Humanist AI, sottolineando che con il messaggio «Le persone sono più importanti dell'intelligenza artificiale», la necessità che il controllo rimanga nelle mani degli esseri umani. D'altra parte, il fatto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, abbia definito una bufala questi avvertimenti sulla natura esistenziale dei rischi mostra quanto sia ancora lontano un punto di arrivo nel dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Ascoltiamo adesso Tarkan con la canzone

Bentornati e bentrovate. Nella puntata precedente avevamo alzato lo sguardo verso il cielo nel cuore del deserto alla ricerca di una luce nel buio. Ma vi siete mai chiesti come possa una stella scendere dal firmamento e continuare a vivere per secoli, scolpita nella pietra di un luogo sacro? Oggi seguiamo quella scia luminosa fino al cuore della Palestina, a Betlemme, ma la stella che cerchiamo non brilla lassù, tra le costellazioni. La troveremo incastonata nel marmo, nel luogo più intimo e venerato della città. Per capire davvero il valore di un simbolo, bisogna prima respirare l'aria della terra che lo ha nutrito. A pochi passi da Gerusalemme, adagiata tra colline coperte di ulivi, sorge Betlemme, un'antica città palestinese che rappresenta uno dei cuori pulsanti del cristianesimo orientale, custode dell'eredità delle comunità arabe cristiane autoctone ed un intreccio di fede che sfida i millenni. E al centro di Betlemme c'è il fulcro attorno a cui ruota tutta questa storia, la Basilica della Natività con la sua celebre grotta. Molto prima che venissero eretti grandi complessi di culto, i primi cristiani identificarono proprio questa cavità dal soffitto basso come il luogo preciso della nascita di Gesù. Fu poi nel 1339, sotto l'imperatore Costantino, che sopra la grotta venne costruita la prima grande basilica, per poi essere ricostruita nel VI secolo da Giustiniano, assumendo la forma che ammiriamo ancora oggi. Nel 2012 l'UNESCO ha iscritto questo tesoro della Palestina nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un riconoscimento che non protegge solo le sue pietre, ma celebra la profondità dell'eredità che la Palestina ha regalato alla storia dell'intera civiltà. Oggi, varcando la soglia della basilica, ci si ritrova letteralmente immersi in una storia a strati che il tempo non è mai riuscito a scalfire. Nello stesso ambiente convivono i frammenti dei mosaici del IV secolo, le imponenti colonne in pietra del VI e le raffigurazioni dei santi realizzate nel XII secolo, al tempo del Regno Crociato. Fu proprio allora che i cristiani latini arrivati dall'Occidente e le antiche comunità cristiane d'Oriente si incontrarono sotto questo tetto, lasciando ciascuno la propria impronta. Gli imperi sono crollati, i secoli sono volati via, ma la memoria di questo luogo è rimasta intatta. E per raggiungere il cuore di questa memoria, dobbiamo scendere lungo una stretta scanalata di pietra. Entrando nella grotta della Natività, si viene avvolti da un soffitto basso e dall'intenso profumo dell'incenso. Qui si entra chinando il capo in segno di rispetto. Ed eccola, proprio sotto l'altare della Natività, incastonata al centro del pavimento in marmo, brilla una stella d'argento a 14 punte. Attorno alla stella si legge un'incisione in latino. Qui nacque Gesù Cristo dalla Vergine Maria. Sotto l'iscrizione c'è una data: 1717, l'anno in cui i francescani collocarono la stella nel marmo. Al suo centro si apre un piccolo foro circolare. È da lì che i pellegrini giunti da ogni angolo del mondo possono allungare la mano e toccare direttamente la roccia sacra. Tutto intorno, 15 lampade d'argento bruciano.

senza spegnersi mai. Sono divise tra le storiche comunità che custodiscono la basilica. Sei appartengono ai greco-ortodossi, cinque agli armeni e quattro ai cattolici latini. Un piccolo, luminosissimo mosaico di fede che continua a brillare nel buio della storia. Il fatto che questa stella d'argento abbia proprio 14 punte non è affatto un dettaglio casuale. Storici e teologi collegano infatti questo numero a due pilastri fondamentali del racconto biblico. Il primo si trova proprio all'inizio del Vangelo di Matteo, nella complessa genealogia che traccia la storia sacra. 14 generazioni da Abramo fino al re Davide, altre 14 da Davide fino alla deportazione a Babilonia e infine 14 dalla deportazione fino alla venuta di Gesù. Il 14 diventa così il simbolo perfetto del compimento di un disegno di un'attesa lunga generazioni. Ma c'è anche un secondo significato, fiorito in epoche successive, che lega quel numero alle 14 stazioni della Via Dolorosa a Gerusalemme. Così, in un unico abbraccio simbolico, quella stella incastonata nella pietra unisce l'inizio e la fine, la nascita a Betlemme e la passione a Gerusalemme. Ovviamente, questa luce, passata alla storia come la stella di Betlemme, o la stella d'Oriente, che secondo la tradizione Guido i Re Magi ha sempre affascinato anche gli storici dell'astronomia. Gli scienziati si chiedono da secoli cosa si celasse davvero dietro quel bagliore. Il passaggio di una cometa? Una rara congiunzione planaria tra Giove e Saturno? O magari l'esplosione di una supernova? Tutti eventi celesti effettivamente registrati nei cieli di quell'epoca. Comunque, la storia di questa stella non è rimasta custodita soltanto tra le pagine della fede o tra le mappe del cielo. Nel XIX secolo, questo piccolo manufatto d'argento è finito dritto al centro dei giochi della grande diplomazia internazionale. È il 1847. Improvvisamente la stella viene staccata a scompare dalla grotta, un furto che fa esplodere le tensioni mai del tutto sopite tra le diverse confessioni cristiane. Da un lato la Francia, dall'altro la Russia, due grandi potenze decise a contendersi il protettorato sui luoghi santi, esercitando una pressione soffocante sull'impero ottomano. La misteriosa scomparsa della stella finisce così per soffiare sul fuoco delle rivalità imperiali. Quella disputa diplomatica fu una delle scintille che contribuirono a scatenare nel 1853 la sanguinosa guerra di Crimea. Per ricucire lo strappo e riportare la pace nella regione, furono proprio le autorità ottomane a far realizzare una nuova stella d'argento, portata solennemente nella grotta per ordine diretto dal sultano Abdulmejid nel 1853 e esattamente la stessa stella che possiamo ammirare ancora oggi. Una vicenda straordinaria che ci ricorda come un simbolo possa travalicare la dimensione religiosa per intrecciarsi con la politica, la diplomazia e gli equilibri di potere che hanno segnato la terra di Palestina. Oggi chi cammina per le vie di Betlemme può toccare con mano come le antiche comunità cristiane palestinesi,
figli radicati di questa terra, continuano a

custodire e a tramandare questo patrimonio immenso, fianco a fianco con le tradizioni greco-ortodossa, armena e cattolica. Preghiere e canti in lingue diverse continuano a risuonare tra le pareti di pietra della stessa civiltà. Attorno alla stella di Betlemme convivono, ancora e sempre, secoli di fede, intrighi diplomatici, eredità ottomana, tutela dell'UNESCO e la memoria profonda di un popolo. La nostra puntata di oggi si ferma qui e grazie per l'ascolto. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 15 settembre. Erdogan, l'accordo di difesa congiunta della Mecca, ha lanciato un messaggio forte. Operazione Furia Epica, il Pentagono, esaurite le scorte di munizioni USA. Attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita, 13 feriti. Gerusalemme Est, allarme per le pratiche religiose dei gruppi israeliani vicino ad Al-Aqsa e Amodei, intelligenza artificiale corre più veloce delle misure di sicurezza. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiratitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 15 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione orizzontale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 15 settembre. Erdogan, l'accordo di difesa congiunta della Mecca ha lanciato un messaggio forte. Operazione Furia Epica, il Pentagono, esaurite le scorte di munizioni USA. Attacchi a Houthi contro l'Arabia Saudita, 13 feriti. Gerusalemme Est, allarme per le pratiche religiose dei gruppi israeliani vicino ad Al-Aqsa e Amodei. Intelligenza artificiale corre più veloce delle misure di sicurezza. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno lanciato un messaggio forte al mondo islamico con l'accordo di difesa congiunta della Mecca, firmato il mese scorso. Il presidente Erdogan ha affermato che in seguito all'accordo si stanno registrando sviluppi positivi. Erdogan ha detto che Turchia continua a lavorare per aiutare il mondo islamico a superare le sfide che si trovano ad affrontare. Il presidente turco ha inoltre aggiunto che Ankara ha fatto sentire il proprio peso nella regione. Non possiamo perdere la questione alla leggera, ha detto Erdogan. L'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono afferma che l'operazione Furia Epica, una campagna aerea durata 4 mesi contro l'Iran, ha esaurito le scorte di munizioni statunitensi e fatto emergere stronzature nelle forniture. Tra la fine di febbraio e giugno, il costo dell'operazione ha raggiunto i 33 miliardi di dollari, di cui oltre 22 miliardi sono stati spesi esclusivamente per le munizioni. Sul fronte delle perdite dei veicoli, 4 F-15 sono stati distrutti, un F-35 e 7 aerei per il rifornimento in volo sono stati danneggiati e fino a 30 droni sono stati abbattuti. L'organismo di controllo mette ora in guardia dalla carenza di missili di precisione e di interruttori per la difesa aerea. Il presidente Donald Trump ha invece replicato sostenendo che le fabbriche americane stanno producendo armi sempre più raffinate ed esclusive. 13 persone sono rimaste ferite in seguito ad un attacco dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita condotto con missili e droni. Gli attacchi che hanno causato ferite di lieve e media entità hanno perso di mira 3 città, Hamis, Mushayt, Abha e Taif. Secondo una dichiarazione della coalizione a guida saudita, i detriti precipitati hanno inoltre danneggiato 7 abitazioni e 2 veicoli. Il portavoce della coalizione, Turki al-Maliki, ha accusato gli Houthi di prendere deliberatamente di mira i civili e le infrastrutture. L'attacco è avvenuto dopo le accuse degli Houthi, secondo cui gli aerei sauditi avrebbero effettuato 54 attacchi aerei nello Yemen, azioni che il gruppo sostenuto dall'Iran ha affermato non sarebbero rimaste senza risposta. Il governatorato palestinese di Gerusalemme Est mette in guardia dal tentativo di gruppi israeliani di modificare le pratiche religiose nei pressi della moschea di Al-Aqsa. Secondo le autorità, i cosiddetti gruppi del Tempio, organizzazioni ebraiche nazionaliste e religiose, hanno pregato ripetutamente nel cimitero di Bab al-Rahma, presentandolo come luogo di culto ebraico e ora invitano a organizzare incontri settimanali nei pressi delle tombe musulmane. Il governatorato ribadisce che l'intera area di 55,6 ettari della moschea di Al-Aqsa rimane un luogo di culto esclusivamente islamico. Avverte inoltre che qualora tali pratiche venissero normalizzate, potrebbero trasformarsi in una presenza permanente nell'area circostante la moschea. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, avverte che l'intelligenza artificiale sta
progredendo più rapidamente delle misure di sicurezza volte a controllare e invita le aziende tecnologiche a rallentare. Amodei cita i recenti incidenti di sicurezza legati agli agenti di intelligenza artificiale come prova della necessità di rafforzare le misure di protezione e propone valutatori indipendenti, standard di sicurezza comuni e accordi internazionali. Nel frattempo, Microsoft ha presentato il quadro Humanist AI, sottolineando che con il messaggio «le persone sono più importanti dell'intelligenza artificiale», la necessità che il controllo rimanga nelle mani degli esseri umani. D'altra parte, il fatto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, abbia definito una bufala questi avvertimenti sulla natura esistenziale dei rischi mostra quanto sia ancora lontano un punto di arrivo nel dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Ascoltiamo adesso Tarkan con la canzone

Bentornati e bentrovate. Nella puntata precedente avevamo alzato lo sguardo verso il cielo nel cuore del deserto alla ricerca di una luce nel buio. Ma vi siete mai chiesti come possa una stella scendere dal firmamento e continuare a vivere per secoli, scolpita nella pietra di un luogo sacro? Oggi seguiamo quella scia luminosa fino al cuore della Palestina, a Betlemme. Ma la stella che cerchiamo non brilla lassù, tra le costellazioni. La troveremo incastonata nel marmo, nel luogo più intimo e venerato della città. Per capire davvero il valore di un simbolo, bisogna prima respirare l'aria della terra che lo ha nutrito. A pochi passi da Gerusalemme, adagiata tra colline coperte di ulivi, sorge Betlemme, un'antica città palestinese che rappresenta uno dei cuori pulsanti del cristianesimo orientale, custode dell'eredità delle comunità arabe cristiane autoctone ed un intreccio di fede che sfida i millenni. E al centro di Betlemme c'è il fulcro attorno a cui ruota tutta questa storia, la Basilica della Natività con la sua celebre grotta. Molto prima che venissero eretti grandi complessi di culto, i primi cristiani identificarono proprio questa cavità dal soffitto basso come il luogo preciso della nascita di Gesù. Fu poi nel 1339, sotto l'imperatore Costantino, che sopra la grotta venne costruita la prima grande basilica, per poi essere ricostruita nel VI secolo da Giustiniano, assumendo la forma che ammiriamo ancora oggi. Nel 2012 l'UNESCO ha iscritto questo tesoro della Palestina nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un riconoscimento che non protegge solo le sue pietre, ma celebra la profondità dell'eredità che la Palestina ha regalato alla storia dell'intera civiltà. Oggi, varcando la soglia della basilica, ci si ritrova letteralmente immersi in una storia a strati che il tempo non è mai riuscito a scalfire. Nello stesso ambiente convivono i frammenti dei mosaici del IV secolo, le imponenti colonne in pietra del VI e le raffigurazioni dei santi realizzate nel XII secolo, al tempo del Regno Crociato. Fu proprio allora che i cristiani latini arrivati dall'Occidente e le antiche comunità cristiane d'Oriente si incontrarono sotto questo tetto, lasciando ciascuno la propria impronta. Gli imperi sono crollati, i secoli sono volati via, ma la memoria di questo luogo è rimasta intatta. E per raggiungere il cuore di questa memoria, dobbiamo scendere lungo una stretta scanalata di pietra. Entrando nella grotta della Natività, si viene avvolti da un soffitto basso e dall'intenso profumo dell'incenso. Qui si entra chinando il capo in segno di rispetto. Ed eccola, proprio sotto l'altare della Natività, incastonata al centro del pavimento in marmo, brilla una stella d'argento a 14 punte. Attorno alla stella si legge un'incisione in latino. Qui nacque Gesù Cristo dalla Vergine Maria. Sotto l'iscrizione c'è una data, 1717. L'anno in cui i francescani collocarono la stella nel marmo. Al suo centro si apre un piccolo foro circolare. È da lì che i pellegrini giunti da ogni angolo del mondo possono allungare la mano e toccare direttamente la roccia sacra. Tutte intorno, 15 lampade d'argento bruciano senza spegnersi mai.
sono divise tra la storica comunità che custodiscono la basilica. 6 appartengono ai greco-ortodossi, 5 agli armeni e 4 ai cattolici latini. Un piccolo, luminosissimo mosaico di fede che continua a brillare nel buio della storia. Il fatto che questa stella d'argento abbia proprio 14 punte non è affatto un dettaglio casuale. Storici e teologi collegano infatti questo numero a due pilastri fondamentali del racconto biblico. Il primo si trova proprio all'inizio del Vangelo di Matteo, nella complessa genealogia che traccia la storia sacra. 14 generazioni da Abramo fino al re Davide, altre 14 da Davide fino alla deportazione a Babilonia e infine 14 dalla deportazione fino alla venuta di Gesù. Il 14 diventa così il simbolo perfetto del compimento di un disegno di un'attesa lunga generazioni. Ma c'è anche un secondo significato, fiorito in epoche successive, che lega quel numero alle 14 stazioni della Via Dolorosa a Gerusalemme. Così, in un unico abbraccio simbolico, quella stella incastonata nella pietra unisce l'inizio e la fine, la nascita a Betlemme e la passione a Gerusalemme. Ovviamente questa luce, passata alla storia come la stella di Betlemme, o la stella d'Oriente, che secondo la tradizione Guido i Re Magi ha sempre affascinato anche gli storici dell'astronomia. Gli scienziati si chiedono da secoli cosa si celasse davvero dietro quel bagliore. Il passaggio di una cometa? Una rara congiunzione planaria tra Giove e Saturno? O magari l'esplosione di una supernova? Tutti eventi celesti effettivamente registrati nei cieli di quell'epoca. Comunque, la storia di questa stella non è rimasta custodita soltanto tra le pagine della fede o tra le mappe del cielo. Nel XIX secolo, questo piccolo manufatto d'argento è finito dritto al centro dei giochi della grande diplomazia internazionale. È il 1847. Improvvisamente la stella viene staccata a scompare dalla grotta. Un furto che fa esplodere le tensioni, mai del tutto sopite, tra le diverse confessioni cristiane. Da un lato la Francia, dall'altro la Russia, due grandi potenze decise a contendersi il protettorato sui luoghi santi, esercitando una pressione soffocante sull'impero ottomano. La misteriosa scomparsa della stella finisce così per soffiare sul fuoco delle rivalità imperiali. Quella disputa diplomatica fu una delle scintille che contribuirono a scatenare, nel 1853, la sanguinosa guerra di Crimea. Per ricucire lo strappo e riportare la pace nella regione, furono proprio le autorità ottomane a far realizzare una nuova stella d'argento, portata solennemente nella grotta per ordine diretto dal sultano Abdulmejid nel 1853 esattamente la stessa stella che possiamo ammirare ancora oggi. Una vicenda straordinaria che ci ricorda come un simbolo possa travalicare la dimensione religiosa per intrecciarsi con la politica, la diplomazia e gli equilibri di potere che hanno segnato la terra di Palestina. Oggi chi cammina per le vie di Betlemme può toccare con mano come le antiche comunità cristiane palestinesi,
Figli radicati di questa terra continuano a custodire e a tramandare questo patrimonio immenso, fianco a fianco con le tradizioni greco-ortodossa, armena e cattolica. Preghiere e canti in lingue diverse continuano a risuonare tra le pareti di pietra della stessa civiltà. Attorno alla stella di Betlemme convivono, ancora e sempre, secoli di fede, intrighi diplomatici, eredità ottomana, tutela dell'UNESCO e la memoria profonda di un popolo. La nostra puntata di oggi si ferma qui e grazie per l'ascolto. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 15 settembre. Erdogan, l'accordo di difesa congiunta della Mecca, ha lanciato un messaggio forte. Operazione Furia Epica, il Pentagono, esaurite le scorte di munizioni USA. Attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita, 13 feriti. Gerusalemme Est, allarme per le pratiche religiose dei gruppi israeliani vicino ad Al-Aqsa e

Modei, intelligenza artificiale, core più veloce delle misure di sicurezza. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiratitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.